Me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu.